amore, cu te dico due parole, e viene amore, amore, te do l'anima e il cuore, e viene amore, amore, cu te dico due parole, e viene amore, amore, te do l'anima e il cuore, e viene amore, amore, cu te dico due parole.